tidam thelo shikpai turin manhel su wandoi wang a indu khan sual wanga hiv aids kai antamzok ruilo la film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka lo negative ang cheti hi sinot social front som che ni e